0: Gigi, ¿estás ahí escondido? No te ha ido bien por allá, ¿eh? Pero Gigi, ¿qué pensabas? ¿Llegar acaso a ser Gigi el americano? Ma Gigi, ¿a quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini y eres napolitano.
1: Coglione, è arrivato Gigi. Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America.
2: Oddio, reggissimo, re d'amore.
1: Sveglia, è arrivato
0: Gigi.
2: Giuseppe è arrivato da Hollywood.
0: È stupendo.